0: Broke sore ini. Pro1 RRI Broke. Instagram @pro1rrimroke. Facebook RRI Pro1 Broke. Broke sore ini.
1: audiolibrary.rri.co.id.